Fala di Atorira e mezzarina fala per la tua scivata per la tua eula e un shabbat in Kishmeru.